cena, ma io non voglio mettere in bello. Poi manco il giale, ma tutta le assi in bocce, un gel alla gebu, noi al baghero non baghero. Fare gay brim gay binta jaj, agnato go gay brim gay binta jaj, agal gay brim gay binta jaj, manco il dal. Manco il dal, dao da job, ya mambenda.

di joy xala jeumat lamine ja sama waji ci betwar dakar na jaay ndey mari ma ci code war par gey brim gey binta jaay ak gey brim gey binta jaay magi tek bari jaw fay sa kumba ise jey ibrahima ibrahima yasin lañu dippe.